Torino International, la tua radio, la tua città.

Torino International. Oh,

0: Ristorante da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 6 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Bruno, sacerdote e monaco fondatore del celebre ordine dei Certosini e della meravigliosa Certosa di Serra San Bruno in Calabria. Si ricorda oggi anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, religiosa napoletana molto amata e invocata. Oggi per tutti noi, no, che facciamo e ascoltiamo la radio, una data storica. Il 6 ottobre 1924 iniziavano ufficialmente in Italia le prime trasmissioni radiofoniche di linea firmate dall'URI, l'Unione Radiofonica Italiana. La primissima voce trasmessa dall'emittente di Roma fu quella dell'annunciatrice Ines Donarelli. Da oltre un secolo la radio continua a farci compagnia ogni giorno ed è sempre bellissima. E allora facciamo anche poi, a parte questo, il nostro viaggio nel tempo, un salto indietro per ricorrere e ricordare altri momenti di questo 6 ottobre. Nel 1889 apre il Moulin Rouge a Parigi, nel quartiere di Montmartre. Apre battenti il cabaret più famoso della storia, diventato simbolo della Belle Époque, del Can-Can. Nel 1927 nasce il cinema sonoro, esce nelle sale americane Il cantante di jazz, il primo film della storia del cinema dotato di dialoghi e canzoni sincronizzate. Finisce l'era del cinema muto. Nel 1929 debutta la Serie A a girone unico, nasce ufficialmente il primo campionato di calcio italiano come lo conosciamo oggi. Nel 1956 il medico Albert Sabin scopre l'efficacissimo vaccino contro la poliomielite, salvando milioni di vite nel mondo. Ancora nel 2010 nasce Instagram e viene lanciata la celebre app di condivisione foto che ha cambiato radicalmente la comunicazione e anche i social media. Tantissimi auguri oggi a Le Corbusier, uno dei più grandi architetti e urbanisti del XX secolo, maestro del movimento moderno. Klaus Di Biasi, leggenda dello sport italiano, pluricampione olimpico di tuffi dalla piattaforma. Ottavio Bianchi, ex calciatore storico, allenatore che ha guidato il Napoli di Maradona alla conquista dello scudetto e della Coppa UEFA. Elizabeth Chu, attrice americana e dimenticabile protagonista di Karate Kid, Ritorno al futuro e Via da Las Vegas. Ed è tutto, una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino,
2: magia.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta mamma muzica.
5: Torino International News.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La riforma della legge elettorale è ufficialmente legge, la Camera ha dato il via libera definitivo con 227 voti favorevoli, superando la prova del voto segreto. La nuova norma fissa al 42% la soglia per il premio di maggioranza, prevede l'indicazione del premier e introduce capilista sbloccati con preferenze. La premier Giorgia Meloni parla di risposta compatta del centrodestra, mentre le opposizioni protestano in aula parlando di legge truffa e annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Nel dibattito sulla data delle prossime elezioni, intanto la Lega ipotizza la primavera, mentre Forza Italia ribadisce la volontà di arrivare a fine legislatura. Tensioni sul fronte industriale, proclamato uno sciopero di 24 ore per lunedì prossimo in tutti gli stabilimenti ex Ilva, a seguito dell'annuncio di Acciaierie d'Italia sullo stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Da oggi sono sospese le attività produttive dell'area a caldo a Taranto, mentre il governo prepara un decreto legge con ammortizzatori sociali mirati e garantire la continuità operativa. Attacco informatico ai danni del Ministero degli Esteri, il gruppo di hacker filorussi No Name 057 ha tentato di mandare in tilt il sito della Farnesina con un attacco DOS. I sistemi informatici hanno retto grazie al pronto intervento della Polizia Postale e dell'Agenzia per la Cybersicurezza. L'azione è arrivata in concomitanza con le dichiarazioni della portavoce russa Zakharova, che ha definito malsane le osservazioni del ministro Tajani su possibili ingerenze estere. A Lussemburgo l'Italia incassa un primo via libera dall'Unione Europea sulla clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia. Resta invece la frenata del commissario Dobrovskis su ulteriori margini di flessibilità fiscale, con il ministro Giorgetti che si dichiara comunque fiducioso sul prosieguo dei negoziati. Notizie dal mondo: negli Stati Uniti il Pentagono annuncia che il prossimo 3 dicembre l'esecuzione dell'autore della strage di Fort Hood avverrà tramite fucilazione e sarà trasmessa in diretta streaming, segnando il ritorno a un'esecuzione pubblica dopo 90 anni. In Brasile, infine, in vista del ballottaggio presidenziale del 25 ottobre tra Lula e Flavio Bolsonaro, quest'ultimo incassa il sostegno del candidato centrista Augusto Cari, mentre si inasprisce lo scontro con la Corte Suprema per le vicende giudiziarie della famiglia Bolsonaro. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, rimanete

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la diramazione di Pinerolo segnaliamo rallentamenti per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Torino International News.
1: Allerta arancio in Toscana, gialla in 11 regioni, una bomba d'acqua ieri sera a Roma. Channel 12, Netanyahu ignorò gli avvertimenti prima del 7 ottobre. Il caso Carlasco, ora il PM a caccia di ignoto 2, nessun esito dal DNA delle unghie. Peste, l'OMS chiede chiarimenti sulla morte dell'operatrice di laboratorio. Tra poco, restate con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: E ancora una buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. In apertura il maltempo, l'allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni, neve sullo Stelvio, escursionisti in difficoltà salvati in Ossola, il giallo abbiamo detto su Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hasan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009 in Texas, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming, lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Sarà trasmessa in diretta streaming e seguiranno dettagli, ha detto il plotone, sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni. Dopo il sì alla Camera si apre la campagna elettorale, tensione sulla data del voto, Fratelli d'Italia prospetta a giugno, ma gli alleati non ci stanno, Meloni dice manca un anno. Ancora andiamo alle altre notizie, il documento Nazza che accusa l'esercito israeliano di uccidere deliberatamente numerosi civili a Gaza sarà distribuito in modo limitato grazie a un'autorizzazione eccezionale per 500 proiezioni nelle sale francesi lunedì e martedì prima di essere diffuso gratuitamente online a novembre. Il film dei giornalisti investigativi israeliani Yuval Abraham, Rachel Zohar dà voce a 24 militari e membri dei servizi segreti israeliani, tutti anonimi, che descrivono il modo in cui, secondo loro, l'esercito israeliano uccide in modo sistematico numerosi civili nella striscia di Gaza. Nazza è l'acronimo militare israeliano che indica i danni collaterali stimati prima di ogni attacco, secondo il documentario. Insignito del premio della giuria alla mostra del cinema di Venezia, il film è stato accolto da una storica ovazione di 25 minuti, ma ha scatenato una tempesta di polemiche in Israele. Rimaniamo all'estero, il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, durante la sua prima visita a Kiev nella sua attuale veste, ha annunciato lo stanziamento di 54 milioni di sterline, questo il termine, per raccontare, praticamente rafforzare la resilienza del paese in vista dell'inverno. Così ha reso noto il governo britannico sul proprio sito web. I 54 milioni di sterline saranno destinati ad aiuti energetici umanitari per sostenere gli ucraini durante l'inverno. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni, legge elettorale, semaforo verde, Meloni esulta, ora gli italiani potranno scegliere. Trump a caccia del voto degli italoamericani con Colombo e i Soprano per le elezioni di midterm. Peggio di Carrasco, parla il figlio di Bossetti in TV, mio padre non ha ucciso Iara. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeri. Sappiamo con la politica, nasce la nuova legge elettorale, passati indenni 3 voti di fiducia e 2 a scrutinio segreto. Lo Stabilicum o Melonellum per l'opposizione incassa alla terza lettura il via libera definitivo della Camera con 227 sì e 164 no tra gli applausi in aula del centrodestra e la protesta dell'opposizione che sventola cartelli con scritto legge truffa. La premier Meloni non si vede a Montecitorio, ma dai social esulta. Chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti, compatti e determinati, ha scritto. L'incubo Franchi Tiratori, che a luglio, grazie al segreto dell'urna, aveva mandato sotto la maggioranza sulle preferenze, è scampato. Ci spostiamo agli esteri. Donald Trump schiera anche il Cristoforo Colombo per conquistare il voto degli italoamericani alle elezioni di midterm in programma martedì 3 novembre per il rinnovo dei 435 seggi della Camera e 35 su 100 seggi del Senato. Il presidente terrà alla Casa Bianca una cerimonia per celebrare l'esploratore italiano omaggiato con una statua di circa 4 metri secondo le anticipazioni di coloro che parteciperanno all'appuntamento. L'evento arriva qualche giorno prima del Columbus Day, la festività che accade il 12 ottobre e che Trump ha ripristinato dopo un periodo di oblio. In questa Casa Bianca Cristoforo Colombo è un eroe e il presidente Trump farà in modo che venga onorato come tale per le generazioni a venire, ha detto il portavoce Davis Ingle citando una leggendaria battuta della serie I Soprano. La cronaca, mai tanti errori giudiziari come nell'inchiesta sull'omicidio di Iara Gambirasio, sono le parole di Nicolas Bossetti, figlio di Massimo, l'uomo condannato in via definitiva all'ergastolo per il delitto della tredicenne di Brembate. È molto peggio di una Carrasco 2, afferma Nicolas, che parla in TV per la prima volta a ore 14 di sera su Rai 2, perché un caso così non è mai successo a mio parere in Italia, con così tanti errori giudiziari senza mai la possibilità di difendersi, di dare la possibilità alla difesa di visionare e riprovare a vedere se il DNA combacia effettivamente con ignoto 1 che attualmente è dentro il carcere, mio padre. Economia, il patto di stabilità riformato alla fine del 2023 contiene già alcune flessibilità che potrebbero tornare utili a Italia e Grecia, in particolare includono la possibilità di riconoscere l'impatto di un'inflazione più alta del previsto sulla traiettoria della spesa netta concordata nei piani a medio termine. Alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis ha chiuso con decisione la porta ad ulteriori modifiche delle regole di bilancio in vigore, ma ha fatto notare che le norme sono già sufficientemente flessibili per consentire agli Stati membri di affrontare la crisi energetica dovuta alla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz senza provocare impennate dei rendimenti dei titoli di Stato. E terminiamo con lo sport. Spesso arriviamo con una buona base di partenza, ma la

sfida resta quella di estrarre il massimo della prestazione senza prendere direzioni sbagliate. Qui, con una sola sessione di prove, sarà fondamentale sfruttare ogni opportunità. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, in vista del Gran Premio di Singapore, che oltre a prevedere l'ultima sprint stagionale, offre anche l'incognita del meteo, che è un ulteriore elemento di sfida. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la diramazione di Pinerolo. Per un incidente si rallenta fra Volvera e Gerbola in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge elettorale, semaforo verde, la Premier Meloni esulta, ora gli italiani potranno scegliere. America, il Pentagono annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, sarà in diretta streaming. E ancora spazio di Margaret Hamilton, guidò il team che portò l'Apollo 11 sulla Luna. Queste altre notizie ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, nasce la nuova legge elettorale, passati indenni 3 voti di fiducia e 2 a scrutinio segreto. Lo Stabilicum o Melonellum per l'opposizione incassa la terza lettura e il via libera definitivo della Camera, con 227 voti favorevoli, 164 contrari, tra gli applausi in aula del centrodestra e la protesta dell'opposizione che sventola cartelli con scritto legge truffa. La Premier Meloni non si vede a Montecitorio, ma dai social esulta. Chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti, compatti e determinati. Ci spostiamo agli esteri. Il Pentagono ha affermato che l'esecuzione mediante protone d'esecuzione di Nidal Malik Hassan, l'autore della sparatoria di Fort Hood, sarà trasmessa in diretta streaming a dicembre. A queste parole fanno eco quelle del segretario alla difesa, Pete Hegseth, secondo cui Hassan affronterà un protone d'esecuzione composto da soldati, come è giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni. La cronaca, addio a Margaret Hamilton, la ricercatrice che da pioniera permise con il codice del software agli astronauti del programma Apollo della NASA di raggiungere la Luna e vincere la corsa allo spazio del XX secolo. Aveva 90 anni. Il comunicato è giunto dal Massachusetts Institute of Technology, dove Hamilton iniziò a lavorare dal 1959 alla metà degli anni 70, guidando la divisione di ingegneria del software del laboratorio di strumentazione. Economia, il Consiglio di amministrazione di Trevi ha approvato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della società promossa da WeBuild, dopo la riduzione della condizione soglia dal 66,7% al 50% più uno dei diritti di voto e l'incremento del corrispettivo da 4,50 a 5,165 euro per azione. Il nuovo corrispettivo rientra negli intervalli di valore individuati dal CDA nel comunicato, collocandosi nella parte inferiore degli stessi, si legge in una nota di Trevi. E concludiamo con lo sport, la Formula 1, una gara sprint e un gran premio vero e proprio per mettere in ghiaccio quasi definitivamente il suo primo mondiale. Sogni e obiettivi targati Kimi Antonelli, che a Singapore, complice anche la penalità inflitta al compagno di scuderia George Russell per il cambio del motore che lo vedrà partire ultimo, può mettere una pietra tombale sulla conquista del titolo che potrebbe festeggiare già nel successivo GP americano ad Austin. Un exploit per il pilota bolognese della Mercedes, che diventerebbe il primo italiano a conquistare il titolo ben 73 anni dopo Alberto Ascari. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni campo largo, tensioni nel centro-sinistra, Conte insiste su primarie presto. Iran media, Trump valuta una campagna breve e intensa di 3 giorni. Sciopero ATM a Milano oggi, metro, tram, bus a rischio, orari e fasce garantite. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Giuseppe Conte con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per 1 ora e mezza al ristorante di Montecitorio. Ieri Elly Schlein, che alla camera parla a lungo con Fratoianni nel corridoio fumatori, e poi esce con Bonelli dall'aula dopo un colloquio tra gli scranni appena finita la votazione sulla legge elettorale. Più tardi la stessa segretaria Dem si ferma anche con Riccardo Maggi, una girandola d'incontri ma pochi passi avanti e un'ostentata distanza tra la leader del PD e quello del Movimento 5 Stelle. Eppure l'approvazione del Melonellum, come chiamano le opposizioni la nuova legge elettorale, è un giro di boa che mette alcuni punti fermi. Ora le regole d'ingaggio per le prossime politiche sono nero su bianco e tra queste l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. La via sembra ormai segnata e Conte continua a insistere che devono farsi il prima possibile. Ci spostiamo agli esteri. Il New York Times riporta che il presidente americano Donald Trump ha ordinato di elaborare piani che prevedano l'opzione di tornare a combattere contro l'Iran, pur avendo dichiarato che eventuali attacchi non avrebbero inizio prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Secondo il quotidiano, il presidente ha chiesto al Pentagono di sviluppare piani mirati a colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, le infrastrutture energetiche e altri siti militari, incentrandosi su una campagna breve e intensa della durata di circa 3 giorni. Secondo quanto riferito da fonti informate sui piani. La cronaca: sciopero ATM a Milano oggi, giornata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici, la mobilitazione di 24 ore proclamata dai sindacati al COBAS e Confial Trasporti coinvolge la rete del trasporto pubblico milanese, con possibili disagi per metropolitana, autobus e tram. Il servizio è previsto nelle fasce garantite del mattino e del pomeriggio, mentre le corse potrebbero subire interruzioni dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Economia: Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro. E terminiamo con lo sport. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino nella prima partita disputata nel Master 1000 di Shanghai. L'azzurro numero 7 del mondo e testa di serie numero 6, in virtù della quale ha avuto accesso direttamente al secondo turno del torneo, cede al francese numero 83 ATP, che vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla

0: Torino International News.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Basta con la turbatio sanguinis, la Paita chiede di cambiare la legge, anche la donna si deve poter risposare subito come l'uomo. Nobel per la pace 2026 assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Doppia tromba marina nel Trapanese, colpito una scuola a Marsala, diversi i feriti. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Poeris. Sappiamo, con la politica basta con la turbatio sanguinis, retaggio di un tempo che fu di stampo patriarcale, ancora in vigore dal 1942. È questa la proposta di legge a firma della senatrice d'Italia Viva Raffaella Paita, che chiede al Parlamento di sbarazzarsi dell'articolo 89 del Codice Civile, che disciplina il cosiddetto divieto temporaneo di nuove nozze, storicamente noto come tutela contro la turbatio sanguinis o commistione del sangue. La norma, finita nel mirino, impone solo alla donna il divieto di contrarre un nuovo matrimonio prima che sia

87 candidature. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. La cronaca: una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, dove si registrano alcuni feriti lievi, mentre un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Economia: il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sarà d'agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024. Il tasso annuale effettivo globale, il TAEG, sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,81% nel mese precedente. Lo comunica la Banca d'Italia nella serie nazionali Banche e Moneta. Ad agosto di due anni fa il tasso era arrivato al 4,09%. E chiudiamo con lo sport. La MotoGP cambia il format del weekend di gara per il 2027, una stagione che già vedrà grossi cambiamenti sul fronte tecnico, con le moto dalla cilindrata ridotta a 850 cm cubici e modifiche all'aerodinamica, al peso e nei dispositivi di abbassamento, scelte che dovrebbero favorire lo spettacolo, obiettivo che si punta ad ottenere anche col raddoppio delle qualifiche, dato che, come avviene in Formula 1, quando sono in calendario le sprint ci sarà una sessione dedicata alla gara breve, creando così una griglia di partenza distinta rispetto al Gran Premio in ogni appuntamento del calendario. È questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 5551922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sul raccordo di Falchera il traffico è rallentato per un veicolo incendiato fra l'innesto alla A4 Torino-Milano e la barriera di Falchera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meritocrazia Italia sull'intelligenza artificiale, no a una tecnologia mirata a cancellare l'uomo. Nobel per la pace 2026 alla giurista sudafricana Navi Pillay. Prima neve al Sestriere, le montagne della Via Lattea si imbiancano. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica e il limite umano all'intelligenza artificiale. È questo il principio che Meritocrazia Italia porterà all'ottavo congresso nazionale, chiamato l'Agenda Politica del Merito Utile, che si terrà al Teatro Quirino di Roma il prossimo 16 e 17 ottobre. La nostra battaglia sul limite umano all'intelligenza artificiale trova conferma scientifica, ha dichiarato il presidente Walter Mauriello, citando l'articolo pubblicato dal settimanale Gente, che riprende le parole dello psicologo americano Jonathan Haidt, autore della Generazione Ansiosa e della Generazione Fantastica. Ci spostiamo agli esteri. È la giurista sudafricana Navi Pillay a ottenere il premio Nobel per la pace 2026. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il comitato norvegese per il Nobel ha annunciato il vincitore del riconoscimento. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Per l'edizione 2026 erano state presentate 287 candidature. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. La cronaca: prima neve a Sestriere sulle montagne della Via Lattea.

della capacità industriale del paese. Per l'Italia fare scala significa trasformare competenze scientifiche, capacità produttiva e innovazione in presenza strategica nello spazio. Lo ha affermato Valerio De Luca, presidente del Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy e direttore generale di Space Academy, intervenendo ieri a Roma all'incontro Space Economy Dual Use, la filiera italiana alla prova della scala. E chiudiamo con lo sport. Si ferma al secondo turno la corsa dei due italiani al torneo ATP di Shanghai in Cina. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e sesta testa di serie, si è dovuto arrendere in 3-7 al francese Adrien Mannarino, numero 83 ATP, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. L'azzurro ha subito così la quarta sconfitta consecutiva. Esce di scena sempre al secondo turno anche Matteo Berrettini, il tennista romano, numero 46 ATP, è stato eliminato dallo statunitense Brandon Nakashima, numero 16 del mondo, in 2-7 con il punteggio di 7-6, 7-4, 7-5. Resta ancora in gara Lorenzo Musetti, opposto oggi al cinese Zhu. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Massimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Studio International e abbiamo un ospite, oggi si parla ancora di musica, abbiamo Luana, buongiorno, ciao Luana.
2: Ciao, ciao Cosimo.
1: Ciao, cantautrice, giochiamo in casa perché ho saputo che sei di Torino e quindi prossima volta però ti voglio direttamente in studio, ok?
2: Va bene, volentierissimo, sarà un piacere.
1: Anche perché il brano che andiamo a parlare adesso, che dal titolo Ta-Ra, è un brano che tra un po' uscirà il video, quindi perché no approfittare per l'uscita del video per averti ospite direttamente nei nostri studi.
2: Allora, assolutamente sì.
1: Ta-Ra nasce dal desiderio di raccontare un amore vissuto pienamente, no? Però precisamente che cosa vuol dire Ta-Ra?
2: Allora, Ta-Ra racchiude una particolare dimensione emotiva, è una parola che per me richiama energia, movimento, leggerezza, ma che può anche essere o diventare un'espressione di una complicità capace di rendere più forte ciò che si vive insieme, cioè in questo contesto nel rapporto di coppia.
1: Ma letteralmente, ad esempio, che cosa sta a significare queste due sillabe, Ta-Ra?
2: È un empowerment, è una frase modi mantra che diciamo messa in musica comunque crea allegria, positività e forza e quindi diciamo che l'ho considerata come quasi un amuleto portafortuna, no? E sì, per me comunque il Ta-Ra racchiude un po' tutto quello che sono le cose, gli elementi principali, i capisaldi che dovrebbero esserci sempre all'interno di una relazione vera e propria, ecco, quindi l'equilibrio, come dicevo prima, sì, la complicità, la condivisione, no? E soprattutto anche la presenza che è fatta, la presenza che deve esistere sia nei momenti quelli felici che quelli invece meno felici, un po' più difficili, ecco.
1: Ok, allora la canzone è prodotta da Nicolò Fragile, volevo precisarlo. Io direi, che dici se andiamo a sentirla, che così ci rendiamo un po' conto di cosa stiamo parlando e poi dopo raccontiamo anche un po' della tua storia musicale. Quindi noi ci troviamo tra poco, intanto andiamo a sentire Luana, buongiorno, con Ta-Ra.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Luana, buongiorno. Allora, io sbaglio sempre a pronunciarlo, perché in realtà tu dici Tara, no? Ma io, vedendolo scritto diviso, mi viene da dire Tara, però in realtà è come se ci fosse un accento, sì, come lo leggo io.
2: In realtà è nata per essere cantata questa parola, questa piccola parola, sì, amuleto, no?
1: Tipo
2: quindi
1: mantra.
2: Ognuno la può, secondo me, pronunciare. Sì, esatto, ognuno la può pronunciare come crede. Okay. Comunque, nel titolo è Tara, okay. Però è Tara, sì.
1: Torniamo un po' indietro col tempo, no? Quindi tu sei italiana di origine parigina e inizi con...
2: Io sono nata in Italia.
1: Ok, però hai l'origine appunto di Parigi.
2: Dalla parte dei miei nonni, la mia nonna materna era francese, okay. Quindi sì.
1: Mm-hmm. Hai cominciato avvicinandoti al mondo della musica con il soul, il pop e l'R&B. E fin da bambina ti sei ispirata a cantare appunto con icone come Whitney Houston,
2: Mariah Carey, icone della musica internazionale,
1: e addirittura Giorgia e Mina, quindi dei due cantanti grandi italiane. Poi nel 2025 pubblica appunto il singolo Dimmi cosa rimane, che l'hai scritta a Parigi, in realtà, questa canzone.
2: Sì, è un brano che ho scritto a Parigi anni prima. E che ha cercato, come tutti i brani importanti, quelli che hanno un valore importanti per me, chiaramente, anche se poi ho visto che sono diventato, questo brano è diventato anche comunque importante anche per il pubblico che mi segue e che mi riempie di gioia.
1: Uh-huh.
2: Ma come tutti i brani importanti per un cantautore, cercavo la sua dimensione. E cercavo, diciamo, il momento giusto per farlo uscire, così come il momento giusto per finirlo, no? Per produrlo, no? Per concretizzarlo. E questo brano, appunto, è stato scritto a Parigi e poi dall'incontro con Niccolò Fragile, mm-hmm, avvenuto diversi anni fa, è stato poi prodotto dallo stesso e con grande sorpresa è rimasto 5 settimane consecutive nella classifica degli artisti indipendenti italiani, quindi è stato un bel debutto per una persona che si affacciava,
1: sì, c'è
2: nella
1: anche la
2: discografia
1: versione...
2: da poco.
1: C'è anche la versione internazionale, Tell Me, dal titolo Tell Me.
2: Tell Me è nata da una mia idea personale, che è nata proprio a dicembre dello scorso anno, mm-hmm, per la precisione. Ero in studio e mi sono detta, vorrei appunto farla in inglese, vorrei poterla presentare in inglese al pubblico, anche perché devi sapere, Cosimo, che Dimmi cosa rimane nasce in inglese come brano, e poi è stata realizzata la versione italiana, quindi sono ritornata un attimo alle origini per poi presentarla in un secondo tempo, uh-huh, questo brano, dal titolo però in questo caso Tell Me.
1: Allora, io volevo raccontare un aneddoto dell'anno scorso, quindi del 2025, che farà piacere sicuramente, sì, al nostro direttore e a tutta la nostra radio, perché tu sei stata protagonista a The Voice Romania.
2: Sì, esatto, sì, sono volata nella mia bella Romania. Dico la mia bella perché ormai è diventato un paese per me nel cuore, poi comunque mi hanno quasi adottato, uh-huh, tutti laggiù. Il popolo romeno è un popolo meraviglioso e il pubblico romeno è stato molto caloroso nel periodo in cui ho partecipato alle Voice Romania, mi hanno veramente trasmesso tutto il loro sostegno e affetto. Sono volata in Romania quasi per una scommessa con me stessa, in realtà ho mandato questi provini dal sito loro,
1: sì, sì,
2: in casting, e a un certo punto, come nelle migliori favole, sono stata scelta e sono volata in Romania, e da lì poi ho iniziato a girare il programma. Un programma che mi ha dato tantissimo artisticamente e umanamente, quindi un'esperienza che rifarei altre 1000 volte.
1: Sempre l'anno scorso premiata a Campidoglio come miglior artista italiana addirittura.
2: Sì, mi hanno premiata il Campidoglio Roma come miglior artista italiana emergente sulla scena europea. Sì, è stato anche lì un grande orgoglio per me. Che, come dicevo prima, comunque non sono tanti anni che mi affaccio alla discografia, anche se ho sempre vissuto comunque di musica, fin da quando ero piccola che canto, avevo 4 anni quando ho iniziato, ma a livello discografico appunto è stato veramente un inizio pieno di grandi risultati, di grandi soddisfazioni personali. Ed è stato molto bello, sì, anche perché comunque sono stata premiata in un contesto dove c'erano grandi personalità dello spettacolo, sì. Di cui anche alcune delle quali ero anche molto fan e sono molto fan.
1: Ok, poi invece cosa succede? A maggio 2026, quindi poco tempo fa, quindi quest'anno, sei passata su Isola Radio Rai come ospite per il singolo Una Canzone a Metà, che quindi da qui nasce il tuo nuovo progetto, dove appunto ci sarà poi anche...
2: Allora, praticamente Una Canzone a Metà è uscita qualche mese fa, uh-huh. e come suo debutto ha avuto in anteprima la presentazione a Isola Radio Rai. Rai Isoradio, mi confondo sempre questo gioco di parole simpatico, okay. Ma è stata veramente una bella esperienza anche lì nel programma Crossover condotto da Alma Manera e ho presentato questo singolo di cui c'è anche il video presente su YouTube, il video ufficiale, quindi se siete curiosi andate pure a vederlo.
1: E proprio parlando di questo, io invece volevo dirti appunto di lasciare i tuoi canali social per poterti seguire, oltre tutte le piattaforme digitali dove si può ascoltare la tua musica, però dove ti possono trovare sui canali social?
2: Allora, sui social sono su Instagram, come se Luana Buongiorno, ultimamente Luana Buongiorno, mi trovate.
1: Precisiamo
2: subito,
1: buongiorno, perché io all'inizio mi ero sbagliato con buongiorno
2: senza la... come Mike Buongiorno.
1: Ok.
2: Esattamente come il presentatore Mike Buongiorno, quindi uno non si sbaglia.
1: Eravate parenti?
2: No, non siamo parenti, che io sappia no, okay. Assolutamente no, anche se è un uomo che ho sempre molto stimato, un uomo di spettacolo che ho sempre molto stimato e sono molto orgogliosa di portare il suo stesso cognome. Mi trovate anche su TikTok, Luana Buongiorno, sono sul YouTube, il canale di YouTube mio ufficiale Luana Buongiorno e soprattutto sono presente su Spotify con il mio nuovo singolo, ma tutti gli altri singoli che sono usciti miei, ma anche su tutti i canali del digitali di musica, quindi iTunes,
1: YouTube Music,
2: Deezer, Pandora, eccetera eccetera, sì.
1: Va bene, allora noi ti aspettiamo la prossima volta in radio direttamente, così parleremo del video, perché non spoileremo niente perché deve ancora uscire, quindi ne parleremo più avanti.
2: Esatto,
1: quindi ti aspettiamo.
2: Sì, no spoiler.
1: Ti aspettiamo nei nostri studi, ok?
2: Volentierissimo, grazie Cosimo e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a te. Noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un prossimo ospite. Intanto, ciao Luana.
2: Ciao.

0: Ravi, el de la fuerza bruta, ¿viste?
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
4: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
3: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
4: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
5: Asta de mobile.
4: Genial, nu-i așa?
6: Torino International News.
7: La riforma elettorale, legge scontro Meloni opposizioni. La banda della minicar a Roma, vertice in procura. A Catasuna, 19 misure per gli scontri, anche tentato omicidio. Tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Venerdì 9 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La riforma elettorale legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenza. La Camera e il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto, una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno

0: percorso attraverso un'analisi delle telecamere presenti nella zona di Monteverde Vecchio, ma anche a testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Andiamo a Torino, la procura ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti dei militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio in relazione all'aggressione di un poliziotto anche con un martello e dell'incendio di un mezzo con un agente a bordo, eseguite anche 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Il maltempo in chiusura, una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita la scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita, sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
2: Questo è Merrill Road.

insieme appassionatamente. C'è Mace, c'è Salmo, c'è Colapesce. Cattive abitudini nel pomeriggio di Torino International. Questo è l'appuntamento di Meron Road, che ritorna puntuale anche oggi, in questo venerdì 9 ottobre, come sempre, fino alle 17. Sarò in vostra compagnia, sono Maria Teresa Mirelli e, come d'abitudine, andiamo subito a scoprire che cosa si celebra in questa giornata. Beh, magari l'avrete già sentito da questa mattina che oggi è ufficialmente la giornata mondiale delle poste e celebra un po' il ruolo delle comunicazioni globali. Io, quando penso a C'è posta per te, non penso di certo al programma della Maria De Filippi, ma piuttosto al film che mi ha sempre un po' incuriosito e anche emozionato, almeno per la prima volta, quando si utilizzava la mail. Come vi dicevo, un evento che è stato proclamato nel 1969 a Tokyo proprio per ricordare l'anniversario della nascita dell'Unione Postale Universale, che è avvenuta nel lontano 1874. E pensiamo alla posta, come si è riuscita ad evolvere, no? Dagli albori, quando ad inventare la prima forma di posta sono stati gli Egizi, e poi c'è stata l'epoca medievale, dove era un servizio riservato esclusivamente ai re, ai principi, ai grandi feudatari, alla chiesa. Poi c'è stata la prima rivoluzione postale, che ha iniziato a dare delle regole al servizio postale, contribuendo insomma anche a creare i cosiddetti corrieri ordinari, cioè che partivano in giorni prefissati e che introducevano le stazioni di posta per il cambio dei cavalli. Poi da lì insomma tutta l'evoluzione della posta moderna, a partire dal 1800 in poi, fino a quando nel 1900 è iniziato ad arrivare il servizio di posta aerea e negli anni 20 il trasporto sui mezzi gommati, che potevano eseguire lunghi percorsi anche non serviti dalle ferrovie. Poi da lì la famosa email nell'ottobre del 71, quando è stato inviato il primo messaggio di posta elettronica utilizzando un programma che aveva inventato Ray Tomlinson, e poi la posta elettronica certificata, che invece ha preso forma dal 2005 in poi. E il prossimo futuro, oltre alla PEC, che si sta evolvendo per diventare un sistema di recapito certificato utilizzabile in Europa, sarà un traguardo che consentirà davvero a tutti di utilizzare il proprio indirizzo di posta certificata anche per le comunicazioni verso utenti, imprese, soprattutto mantenendo legalità e sicurezza. Insomma, questa è sicuramente la celebrazione più importante di questo 9 ottobre, ma tra poco invece vi segnalerò anche le altre ricorrenze legate sempre a questo venerdì 9 ottobre. Torino International Reality Radio.

0: sapere se...
1: Ma davvero, quanto contano i soldi? Quello che spesso ci domandiamo, ma non approfondiamo. C'è Madame insieme a Marrakesh con Volevo Capire e continuiamo insomma la nostra carrellata di giornate curiose o comunque particolarmente interessanti legate a questo venerdì 9 ottobre, perché dopo quella legata alla giornata mondiale della posta, quindi ricorrenza assolutamente da segnalare, andiamo a scoprire, forse non tutti lo sanno, che oggi è anche la giornata mondiale dell'uovo, perché è uno degli alimenti più antichi, più semplici, più versatili di quella che è la cucina internazionale e che ha all'interno una storia fatta proprio di tradizioni, di religione, di simbolismo, di curiosità. Infatti una ricorrenza che è nata nel 1996 quando l'International Egg Commission ha deciso di istituire questa speciale ricorrenza per ricordare proprio l'uovo e il suo valore in numerose culture, oltre al fatto che chiaramente è fondamentale nell'alimentazione, e la sua celebrazione cade sempre il secondo venerdì di ottobre, anche se poi la tradizione più famosa legata all'uovo, ricordiamoci, è quella pasquale. E poi c'è sempre la solita domanda: chi è nato prima, la gallina o l'uovo? Uno dei celebri dilemmi della storia della filosofia. Oltre a questo, il 9 ottobre celebra anche una festività nazionale in Corea del Sud, la Hangul Day, che serve a manifestare entusiasmo e importanza dell'alfabeto coreano Hangul, che è nato nel 1446 da quello che era il re Sejong il Grande. E poi insomma, che dire, per quanto riguarda le ricorrenze possiamo anche dire che è la giornata mondiale di sensibilizzazione sulle sindrome neuropsichiatriche e pediatriche connesse a infezioni, quindi parliamo ovviamente di una ricorrenza assolutamente seria che viene raccontata nel nostro appuntamento di Merry on the Road. A chiudere questa sorta di carrellata lo facciamo proprio con la National Curious Events Day, cioè la giornata degli eventi bizzarri e misteriosi, perché arriva dal Regno Unito ed è una giornata che si dedica a tutti quei fatti strani, inspiegabili e misteri che da sempre sfidano la logica.
2: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Cila, Shia, Direcțiune Lavori e Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339.
3: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

600 602 602 și convinge-te singur!

0: sabato sera Mara Sattei ed Enrico Nigiotti insieme su Torino International, così come più che di sabato sera andiamo a scoprire che cosa potremo fare in questo fine settimana, quindi già da oggi ma ancora di più tra sabato e domenica, perché tanti sono gli appuntamenti per ottobre a Torino, partendo da Portici di Carta. Ritorna questa grande libreria a cielo aperto, siamo nel centro di Torino e saranno circa 2 chilometri di libri, partecipano ben 71 librerie, 56 case editrice e 46 espositori del libro ritrovato, che saranno distribuiti per l'occasione in ben 16 aree tematiche. Poi ritorna anche Sponda Fest, siamo ai Murazzi del Po di Torino, il weekend dedicato alla creatività insieme a workshop, musica e naturalmente un bel market dedicato all'artigianato, al vintage e al design. Ve l'avevo già anticipato all'inizio di questa settimana, e il weekend delle giornate FAI d'autunno in oltre 350 città, solo nella nostra regione, quindi e anche in Valle d'Aosta, saranno più di 90 le aperture con proposte dedicate anche all'artigianato e al Made in Italy. E poi ancora, se volete insomma andare a curiosare l'arredamento per la vostra casa, beh, c'è Casalia che torna in una veste rinnovata fino all'11 ottobre. Tutto questo si terrà all'Oval Lingotto, con ingresso gratuito e 50 appuntamenti tra varie attività e workshop. Le giornate della legalità ritornano in questo fine settimana di metà ottobre con 45 appuntamenti tutti gratuiti dedicati alla legalità, alla responsabilità e alle varie fragilità sociali. Poi, se siete amanti dei fiori delle piante, avete il cosiddetto pollice verde, la palazzina di caccia di Stupinigi ospiterà ancora una volta la sesta edizione di Floreal. E se infine amate come me il cioccolato e il Bicerin, beh, Torino lo celebra attraverso questa speciale festa Bicerin e Choco Bicerin all'Area 12 per i suoi 15 anni, quindi un anniversario da festeggiare con tutti ovviamente coloro che vorranno partecipare. E infine vi cito ancora il Balloon e il Borgo d'Ora, che diventano il palcoscenico di questa 20ª edizione del Just for Joy Street Art Fest. In programma spettacoli di strada, circo, performance itineranti, musica e talk pensati per ogni età, e le note da sogno, visto il successo anche delle tappe primaverili, ritornano sempre al Teatro Vittoria. Insomma, tanti appuntamenti per, come sempre, trascorrere un bel fine settimana all'insegna del divertimento, della cultura, insomma, e di tutto ciò che ci può far star davvero bene.
1: Torino International. Come here, girl.

Parafulmini, c'è Giorgia alle 15.40 su Torino International. Giorgia, che sappiamo oramai alla conduzione ancora una volta di X Factor. Abbiamo già iniziato a non solo scoprire i giudici, ma a scoprire una serie di cantanti, di gruppi che potrebbero essere scelti definitivamente, anche perché abbiamo assistito alle audition, poi ci sono i bootcamp, l'X Pass, le last call e la famosa scelta dei 12 concorrenti. A questo punto, quando inizierà la conduzione vera e propria? Quando incominceranno i famosi live show? Il tutto partirà da giovedì 22 ottobre, quando i 12 concorrenti oramai scelti saranno ufficialmente in gara. Si esibiranno settimana dopo settimana sempre al Teatro Repower di Milano, e durante questa fase arriverà poi anche uno dei tradizionali passaggi fondamentali di X Factor, cioè quello dedicato alla presentazione degli inediti. Anche per questo 2026 la casa discografica, la Warner Music, accompagnerà come partner il programma nel percorso soprattutto legato ai brani originali dei concorrenti. Vedremo solo poi a dicembre chi si aggiudicherà l'edizione 2026.

Gazzè, Intermezzo Bianco. Max Gazzè che inizierà il suo tour autunnale proprio da domani, 10 ottobre, fino al prossimo 30 dicembre. Il tour si intitola tra l'altro L'ornamento delle cose secondarie, che poi è collegato all'album che è uscito lo scorso 15 maggio, e ha deciso di adattare un po' quella formula della residenza artistica, un po' come fanno tanti artisti all'estero, no? E infatti in tutte le tappe che toccherà questo tour autunnale si fermerà per 3 serate consecutive, quindi stesso luogo, stesso teatro e stessa città. Le città che toccherà saranno Spoleto, Mestre, Palermo, Milano e Cagliari, quindi in questo autunno, direi inizio d'inverno, non se ne prevedono nella nostra città. Tra poco ritorneremo nell'appuntamento di Mero on the Road, perché ho ancora tanto da raccontare, curiosità, nuovi record, classifiche, tutto questo e ancora di più, come sempre, qui su Torino International.

0: Torino International News.
1: La riforma elettorale, legge, scontro Meloni, opposizioni. La banda della minicar a Roma, vertice in procura. Doppia tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 9 ottobre, al microfono Giuliano Ferrigno. La riforma elettorale legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. La Camera e il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta che ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Giorgia Meloni, protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa, confronto sulla data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tagliani replica, Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca, vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dal microcar il 5 ottobre scorso, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Ha anche subito un'operazione chirurgica delicata alla testa. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso un'analisi delle telecamere presenti nella zona di Monteverde Vecchio, ma anche a testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.

burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, lui è ultimo. E stavo dando un'occhiata agli incassi, no? Relativi al film concerto Ultimo tutto live a Tor Vergata. Beh, ha ottenuto un successo da record, tant'è vero che ha segnato il miglior debutto di sempre in Italia per un film concerto. Ha superato anche il primato di Vasco Modena Park. Infatti l'incasso totale ha superato i 3 milioni di euro complessivi. E quindi, nonostante la breve programmazione, perché è andato di scena dal 22 al 30 settembre, devo ammettere che insomma è riuscito davvero a incassare tanto. Ovviamente il film raccontava il concerto mastodontico che si è tenuto lo scorso 4 luglio a Tor Vergata davanti ai suoi 250.000 fan, di cui insomma ne abbiamo sentito parlare moltissimo prima, durante e anche dopo. Ultimo che ritorna per questo nuovo capitolo di concerti in occasione dei suoi Stadi 2027, La favola continua, appuntamento in tutta Italia, ma soprattutto a Torino, in quello che è l'Allianz Stadium, il prossimo 16 luglio 2027.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și la

0: This Way, i classici brani che iniziano in un modo e terminano in un altro, soprattutto quando vengono riproposti negli anni successivi, perché le origini di questo brano sono del 1975. Poi tra il 76 e il 77 c'è stata la cover di Thelma Houston, che ha trasformato questo pezzo in un inno, direi, globale. È arrivata anche al primo posto negli Stati Uniti, ha vinto un Grammy Award. E poi nel 1986 è arrivata questa versione dei Communards, duo britannico che era formato da Jimmy Somerville, ex frontman dei Broski Beat, e Richard Coles. Riuscirono a creare questa versione grazie anche alla voce potente ospite di Sarah Jane Morris, che riuscì davvero a realizzare non solo un ottimo brano, ma davvero un grandissimo successo. A proposito dei Broski Beat, forse quello che mi ha più stupito è che Richard Coles, che aveva una formazione classica, che era un pianista, in seguito ha lasciato la musica ed è diventato non solo un personaggio televisivo, ma anche un sacerdote anglicano. È sicuramente stato un brano che ha comunque rimasto impresso nella storia, anche perché il brano, così come i Communards, si ispiravano ovviamente a dei temi politici di sinistra, per quello che era il socialismo e per i vari diritti della comunità LGBTQ. Quindi è stato davvero un passo in avanti, soprattutto per quegli anni che erano gli anni 80. Invece siamo rientrati in questo venerdì 9 ottobre 2026, come sempre nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.

0: James Blunt Circle è tornato qui ed è rientornato, diciamo, nel pomeriggio di Torino International, visto che è stata una delle nostre novità presentate proprio lo scorso venerdì. A proposito di ritorni, c'è davvero un atleta incredibile che è riuscita a battere il suo stesso record mondiale. Lei si chiama Donna Jane Wilde, che normalmente le piace fare sì palestra, ma soprattutto resistere in posizione di plank. Beh, pensate a tutti coloro che hanno mai provato a fare questo tipo di posizione, sì e no, si riesce a resistere pochi minuti se va già bene. Invece questa 61enne è riuscita ancora una volta a superare il record mondiale di plank, restando in questa posizione per ben 5 ore consecutive, quindi una tenuta incredibile, e come vi dicevo ha eclissato il suo precedente primato, che era stato realizzato 2 anni prima, quando il 21 marzo 2024 si era fermata a 4 ore 30 minuti e 11 secondi. Invece adesso a 61 anni Miss Wilde è riuscita a restare per 5 ore consecutive in plank, davvero un record mondiale. Ci fermiamo come sempre per il nostro spazio con l'infomobilità e poi ritorniamo qui su Torino International.
1: Serramenti Transilvania di Cozma, fornitura e posa serramenti di tutti i tipi, porte interne, avvolgibili, portoncini blindati, persiane, zanzariere e verande con detrazione 50% in 10 anni. Ditta Transilvania di Cozma, professionalità da oltre 25 anni di esperienza. Showroom Corso Grosseto 133D a Torino. Per info 348 22 88 029 Graziano oppure 011 26 73 762. Consegna in 30 giorni.
2: Dindomi cinsprezece, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono possibili rallentamenti sulla A26 Genova Gravellona-Toce tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona-Toce. Per un incidente lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente sono possibili disagi sulla statale 32 di diramazione ticinese in prossimità di Borgomanero verso la statale 142 biellese. Lungo la statale 25 del Moncenisio segnaliamo rallentamenti per traffico intenso a Venaus in entrambi i sensi di marcia. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Torino International.
5: Get your top, Mr. Selector.

0: Qualcuno dice che potrebbe esserci prima o poi un rarissimo duetto inedito tra Mick Jagger e Keith Richards, ma queste sono soltanto voci che circolano. Nel frattempo i Rolling Stones erano qui nel pomeriggio di Torino International, in attesa magari di ritrovarli anche dal vivo, visto che il tour negli stadi previsto per il 2026 non ha avuto luogo dopo che Keith Richards ha scelto di non affrontare la lunga tournée di 4 mesi. Però Mick Jagger e anche compagni stanno puntando di ritornare comunque in tour nel 2027. Vedremo insomma se riusciranno a concretizzare anche questo loro sogno, così come un sogno per tutti i fan di vederli live. Nonostante gli anni, direi che se la cavano super bene. Ma andiamo invece nel nostro appuntamento di Merondo Road, quando siamo oramai nella seconda parte già inoltrata, una classifica che ha a che vedere con i nomi femminili e maschili più belli del mondo, perché è stata pubblicata ed è giusto condividerla anche con voi in questo pomeriggio. Allora, al primo posto, per quanto riguarda i nomi femminili più belli di tutto il mondo, troviamo Sofia. E poi a seguire Zoe, Rosy o Rosa, Sophie, Ivy, Phoebe, Violet o Viola, Willow o Vilma, Hannah o Anna. E poi c'è tutta la, diciamo, il nome di Ellie, Elisa, Elena, Eliana. Ecco, questi sono sicuramente i 10 nomi femminili più belli del mondo. Però è giusto anche raccontare quelli maschili, dove al primo posto troviamo Zayn, al secondo Jess o Josué, al terzo Charlie o Carlo, al quarto Luigi Louis, al quinto William Guglielmo, al sesto Freddy Federico, al settimo George, all'ottavo Ali, al nono Daniel o Daniele, e Riley invece si aggiudica il 10° posto. Era una curiosità per quanto riguarda i nomi femminili e maschili che potrebbero anche ispirare le possibili nuove nascite. Intanto questi hanno a che fare con le classifiche che sono state pubblicate e che hanno a che vedere appunto con i nomi più belli nel mondo.
1: Torino International. Tu parli, parli, parli, la cornetta è fritta come fosse un interrogatorio.

0: le collaborazioni di Fedez qui con Clara, se vi ricordate tutto questo è avvenuto nel 2025, addirittura si ipotizzava un'ipotetica storia tra i due, cosa che ovviamente è stata poi smentita, ma tutto serve ovviamente per celebrare un possibile successo discografico. Ritorniamo nell'appuntamento di Merion the Road e ricordiamo tutti coloro che decidono poi di soggiornare anche solo per un weekend in un albergo di fare attenzione ad alcuni oggetti che pur essendo sembrando puliti in realtà presentano sporcizia e batteri. Infatti diciamo che bisognerebbe cercare di mantenere determinate abitudini, come ad esempio quello di non mettere mai la valigia sul letto, di evitare di afferrare il telecomando, di togliersi le scarpe, versarsi un bicchiere d'acqua e accendere il bollitore per un caffè, gesti che se a casa non richiedono alcun pensiero, diciamo che in una stanza condivisa a turno con sconosciuti, beh, meritano qualche secondo di attenzione in più. Infatti chi viaggia per mestiere lo sa, alla fine si costruisce una sorta di rituale di ingresso. Infatti ci sono una serie di cose che i viaggiatori più esperti in camera non fanno mai, che sia un 3 stelle, un 4, un 5 stelle o addirittura in un ostello. Intanto la prima cosa è che gli oggetti più sporchi sono il telecomando, il copriletto, i cuscini decorativi, il bollitore, i bicchieri, perché a differenza delle lenzuole e degli asciugamani che vengono cambiati ad ogni ospite, tendono ad essere soltanto risistemati tra un soggiorno e l'altro. Poi non bisogna usare il copriletto in hotel perché non viene lavato ad ogni cambio di ospite, come accade per le lenzuola, e spesso resta sul letto per mesi, come vi dicevo. Stessa cosa per i cuscini decorativi, soprattutto se privi di cerniera e quindi non sfoderabili. Quindi meglio metterli da parte e chiedere alla reception una coperta o piuttosto un cuscino in più. Il bollitore della camera d'albergo, ecco, all'esterno può sembrare pulito, l'interno viene controllato di rado e molti ospiti ne fanno un uso improprio. Infatti circolano alcune testimonianze che c'è chi addirittura impieghi il bollitore a lavare la propria biancheria intima. Quindi prima di utilizzarlo, mi raccomando, fate bollire l'acqua a vuoto per un paio di volte prima dell'uso. Così come il telecomando, meglio disinfettarlo magari con una salvietta disinfettante, magari sui tassi, sul dorso, prima di usarlo. Bastano davvero pochi secondi perché, come vi dicevo, l'oggetto tra i meno puliti della stanza, visto che viene toccato da centinaia di ospiti. E poi evitate di appoggiare la valigia sul letto in hotel, non solo perché la valigia ha toccato marciapiedi e asfalto, quindi portano lo sporco anche sul letto, ma nel caso nella stanza doveste mai trovare delle cimici nei letti, ecco, una valigia aperta sul materasso è il modo più facile per portarle a casa. Quindi meglio sempre usare il portavalige. E quindi questi sono dei piccoli consigli che occorre insomma seguire per evitare di incorrere in particolari criticità. Merion the Road continua tra pochissimo, ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa seconda parte, perché poi tra poco ci sarà Nick a seguire questo pomeriggio come sempre su Torino International.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiuni Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiuni Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985. 04985.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Speed of Light, Francis on My Mind. Prima di chiudere, insomma, questa prima parte nel pomeriggio di Torino International, perché la seconda proseguirà con DJ Nick, volevo ancora segnalarvi che domani, sabato 10 ottobre, torna la giornata del contemporaneo, questa manifestazione che quest'anno raggiunge tra l'altro la sua 22esima edizione. Torino e il suo territorio partecipano attraverso tutta una serie di iniziative come workshop, visite guidate, aperture straordinarie o persino ingressi gratuiti. Allora, il tema di questa edizione è geografia delle contemporaneità e i luoghi che aderiranno a questa iniziativa sono la GAM con l'ingresso gratuito e il workshop, il castello di Rivoli con tutta una serie di visite e di conferenze, la Reggia di Venaria con i suoi giardini gratuiti, la collezione Cerutti che aderisce con ingresso gratuito, il museo Eterofico che aprirà in via straordinaria dalle 15 alle 19 per la sua mostra Giovanni Termini e l'ingresso sarà libero e quindi non sarà necessaria la prenotazione, e la fondazione Sandretto Rebaudengo che offrirà l'ingresso gratuito alle proprie mostre. Naturalmente tutte le iniziative non solo a Torino ma nel resto d'Italia sono disponibili sul sito ufficiale di Amaci, cioè amaci.org. Bene, direi che proprio tutto, vi auguro un buon inizio di fine settimana, prima ancora una buona serata, ci ritroviamo lunedì a partire dalle 15 come sempre se lo vorrete, a voi tutti una buona continuazione, come sempre ciao da Maria Teresa.
1: Ho bisogno di qualcuno.

0: impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0300 602 602 și convinge-te singur!

0: Torino International News.
1: La riforma elettorale, legge scontro Meloni opposizioni. La banda della minicar a Roma, vertice in procura. A Catasuna 19 misure per gli scontri, anche tentato omicidio. Tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora politica in apertura di giornale. La riforma elettorale, legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati, poi preferenze. La Camera e il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta che ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari. Esulta la premier Giorgia Meloni, protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa, confronto sulla data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tagliani replica, Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca, vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini colpito con un calcio sferrato dal microcar il 5 ottobre scorso, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Ha anche subito un'operazione chirurgica delicata alla testa. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso un'analisi delle telecamere presenti nella zona di Monteverde Vecchio, ma anche a testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Andiamo a Torino, la procura ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio in relazione all'aggressione di un poliziotto anche con un martello e dell'incendio di un mezzo con un agente a bordo, eseguite anche 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Il maltempo in chiusura, una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita la scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita, sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino nubi sparse su tutto il settentrione con piogge su Liguria e nord-est. Nel pomeriggio ancora instabilità con piogge temporali tra Liguria, Emilia Romagna e pianure di Veneto e Friuli. Più asciutto altrove. Tra la serata e la notte precipitazioni in esaurimento, ma ancora cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Al centro, al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni con piogge deboli su Alta Toscana, Basso Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni e temporali, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, possibili temporali sulle coste tirreniche. Al sud e sulle isole, al mattino piogge sparse e locali temporali, specie tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge temporali sparse anche su Sicilia settentrionale e Sardegna occidentale. In serata e nella notte tempo in miglioramento, ma ancora molte nubi ed anche residui fenomeni sulle regioni ioniche. Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, in rialzo al sud e sulla Sicilia, massima in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al nord. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta n-a muzica.
5: Torino International News.
6: La riforma elettorale, legge scontro Meloni opposizioni, la banda della minicar a Roma, vertice in procura, doppia tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti, tra pochissimo dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. La riforma elettorale legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, indicazione del premier, capilista bloccati, poi preferenze. La Camera e il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto, una risposta che ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Giorgia Meloni, protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa, confronto sulla data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tagliani replica, Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca, vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della mini car, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini colpito con un calcio sferrato dal microcar il 5 ottobre scorso, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo, ha anche subito un'operazione chirurgica delicata alla testa. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso un'analisi delle telecamere presenti nella zona di Monteverde Vecchio, ma anche a testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Andiamo a Torino, la procura ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascata Suna. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio in relazione all'aggressione di un poliziotto anche con un martello e dell'incendio di un mezzo con un agente a bordo, eseguite anche 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Il maltempo in chiusura, una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita la scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita, sbalzata in un burrone. 2 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
5: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care se alină dorul de țară.

0: Molfano.
1: Bentornati a Parlo Cosimo, bentornati qui su Radio Studio International e abbiamo un ospite, oggi si parla ancora di musica, abbiamo Luana, buongiorno, ciao Luana.
2: Ciao, ciao Cosimo.
1: Ciao, cantautrice, giochiamo in casa perché ho saputo che sei di Torino e quindi prossima volta però ti voglio direttamente in studio, ok?
2: Va bene, volentierissimo, sarà un piacere.
1: Anche perché il brano che andiamo a parlare adesso, che dal titolo Ta-Ra, è un brano che tra un po' uscirà il video, quindi perché no approfittare per l'uscita del video per averti ospite direttamente nei nostri studi.
2: Allora, assolutamente sì.
1: Ta-Ra nasce dal desiderio di raccontare un amore vissuto pienamente, no? Però precisamente che cosa vuol dire Ta-Ra?
2: Allora, Ta-Ra racchiude una particolare dimensione emotiva, è una parola che per me richiama energia, movimento, leggerezza, ma che può anche essere o diventare un'espressione di una complicità capace di rendere più forte ciò che si vive insieme, cioè in questo contesto nel rapporto di coppia.
1: Ma letteralmente, ad esempio, che cosa sta a significare queste due sillabe, ta trattino ra?
2: È un empowerment, è una frase modi mantra che diciamo messa in musica comunque crea allegria, positività e forza, e quindi diciamo che l'ho considerata come quasi un amuleto portafortuna, no? Sì, per me comunque il Ta-Ra racchiude un po' tutto quello che sono le cose, gli elementi principali, i capisaldi che dovrebbero esserci sempre all'interno di una relazione vera e propria, ecco, quindi l'equilibrio, come dicevo prima, sì, la complicità, la condivisione, no? E soprattutto anche la presenza che è fatta, la presenza che deve esistere sia nei momenti quelli felici che quelli invece meno felici, un po' più difficili, ecco.
1: Ok, allora la canzone è prodotta da Nicolò Fragile, volevo precisarlo. Io direi, che dici se andiamo a sentirla, che così ci rendiamo un po' conto di cosa stiamo parlando e poi dopo raccontiamo anche un po' della tua, storia musicale. Quindi noi ci troviamo tra poco, intanto andiamo a sentire Luana Buongiorno con Ta-Ra.

0: Osimo Alfano.
1: Siamo tornati con Luana, buongiorno. Allora, io sbaglio sempre a pronunciarlo, perché in realtà tu dici Tara, no? Ma io, vedendolo scritto diviso, mi viene da dire Tara, però in realtà è come se ci fosse un accento, sì, come lo leggo io.
2: In realtà è nata per essere cantata questa parola, questa piccola parola, sì, amuleto, no?
1: Tipo
2: quindi
1: mantra.
2: Ognuno la può, secondo me, pronunciare. Sì, esatto, ognuno la può pronunciare come crede. Okay. Comunque, nel titolo è Tara, okay. Però è Tara, sì.
1: Torniamo un po' indietro col tempo, no? Quindi tu sei italiana di origine parigina e inizi con...
2: Io sono in Italia.
1: Ok, però hai l'origine appunto di Parigi.
2: Dalla parte dei miei nonni, la mia nonna materna era francese, okay. Quindi sì.
1: Mm-hmm. Hai cominciato avvicinandoti al mondo della musica con il soul, il pop e l'R&B. E fin da bambina ti sei ispirata a cantare appunto con icone come Whitney Houston,
2: Mariah Carey, icone della musica internazionale,
1: e addirittura Giorgia e Mina, quindi dei due cantanti grandi italiane. Poi nel 2025 pubblica appunto il singolo Dimmi Cosa Rimane, che l'hai scritta a Parigi, in realtà, questa canzone.
2: Sì, è un brano che ho scritto a Parigi anni prima. E che ha cercato, come tutti i brani importanti, quelli che hanno un valore, importanti per me chiaramente, anche se poi ho visto che questo brano è diventato anche comunque importante anche per il pubblico che mi segue e che mi riempie di gioia.
1: Uh-huh.
2: Ma come tutti i brani importanti per un cantautore, cercavo la sua dimensione e cercavo, diciamo, il momento giusto per farlo uscire, così come il momento giusto per finirlo, no? Per produrlo, no? Per concretizzarlo. E questo brano appunto è stato scritto a Parigi e poi dall'incontro con Niccolò Fragile, mm-hmm, avvenuto diversi anni fa, è stato poi prodotto dallo stesso e con grande sorpresa è rimasto 5 settimane consecutive nella classifica degli artisti indipendenti italiani, quindi è stato un bel debutto per una persona che si affacciava.
1: Sì, c'è anche la versione da poco. C'è anche la versione internazionale, Tell Me, dal titolo Tell Me.
2: Tell Me è nata da una mia idea personale, che è nata proprio a dicembre dello scorso anno, mm-hmm, per la precisione. Ero in studio e mi sono detta, vorrei appunto farla in inglese, vorrei poterla presentare in inglese al pubblico, anche perché devi sapere, Cosimo, che Dimmi Cosa Rimane nasce in inglese come brano, e poi è stata realizzata la versione italiana, quindi sono ritornata un attimo alle origini per poi presentarla in un secondo tempo, uh-huh, questo brano dal titolo però in questo caso Tell Me.
1: Allora, io volevo raccontare un aneddoto dell'anno scorso, quindi del 2025, che farà piacere sicuramente, sì, al nostro direttore e a tutta la nostra radio, perché tu sei stata protagonista a The Voice Romania.
2: Sì, esatto, sì, sono volata nella mia bella Romania. Dico la mia bella perché ormai è diventato un paese per me nel cuore, poi comunque mi hanno quasi adottato, uh-huh, tutti laggiù. Il popolo romeno è un popolo meraviglioso e il pubblico romeno è stato molto caloroso nel periodo in cui ho partecipato alle Voice Romania, mi hanno veramente trasmesso tutto il loro sostegno e affetto. Sono volata in Romania quasi per una scommessa con me stessa, in realtà ho mandato questi provini dal sito loro,
1: sì,
2: in casting, e a un certo punto, come nelle migliori favole, sono stata scelta e sono volata in Romania, e da lì poi ho iniziato a girare il programma. Un programma che mi ha dato tantissimo artisticamente e umanamente, quindi un'esperienza che rifarei altre mille volte.
1: Sempre l'anno scorso premiata a Campidoglio come miglior artista italiana addirittura.
2: Sì, mi hanno premiata il Campidoglio Roma come miglior artista italiana emergente sulla scena europea. Sì, è stato, okay, anche lì un grande orgoglio per me. Che, come dicevo prima, comunque non sono tanti anni che mi affaccio alla discografia, anche se ho sempre vissuto comunque di musica, fin da quando ero piccola che canto, avevo 4 anni quando ho iniziato, ma a livello discografico appunto è stato veramente un inizio pieno di grandi risultati, di grandi soddisfazioni personali, ed è stato molto bello, sì, anche perché

0: che comunque sono stata premiata in un contesto dove c'erano grandi personalità dello spettacolo, sì. di cui anche alcuni dei quali ero anche molto fan e sono molto fan.
1: Ok, poi invece cosa succede? A maggio 2026, quindi poco tempo fa, quindi quest'anno, sei passata su Iso Radio Rai come ospite per il singolo Una Canzone a Metà, che quindi da qui nasce il tuo nuovo progetto, dove appunto ci sarà poi anche...
0: Allora, praticamente Una Canzone a Metà è uscita qualche mese fa e come suo debutto ha avuto in anteprima la presentazione a Iso Radio Rai. Rai Iso Radio, mi confondo sempre su questo gioco di parole simpatico. Ma è stata veramente una bella esperienza anche lì nel programma Crossover condotto da Alma Manera e ho presentato questo singolo di cui c'è anche il video presente su YouTube, il video ufficiale, quindi se siete curiosi andate pure a vederlo.
1: E proprio parlando di questo, io invece volevo dirti appunto di lasciare i tuoi canali social per poterti seguire, oltre tutte le piattaforme digitali dove si può ascoltare la tua musica, però dove ti possono trovare sui canali social?
0: Allora, sui social sono su Instagram, come se Luana Buongiorno, ultimamente Luana Buongiorno, mi trovate.
1: Precisiamo
0: subito,
1: Buongiorno, perché io all'inizio mi ero sbagliato con Buongiorno.
0: Buongiorno, come il presentatore Mike Buongiorno.
1: Ok.
0: Esattamente come il presentatore Mike Buongiorno, quindi uno non si sbaglia.
1: Eravate parenti?
0: No, non siamo parenti, che io sappia no, okay. Assolutamente no, anche se è un uomo che ho sempre molto stimato, un uomo di spettacolo che ho sempre molto stimato e sono molto orgogliosa di portare il suo stesso cognome. Mi trovate anche su TikTok, Luana Buongiorno, sono sul YouTube, il canale di YouTube mio ufficiale Luana Buongiorno e soprattutto sono presente su Spotify con il mio nuovo singolo, ma tutti gli altri singoli che sono usciti miei, ma anche su tutti i canali digitali di musica, quindi iTunes,
1: YouTube Music,
0: Deezer, Pandora, eccetera eccetera.
1: Va bene, allora noi ti aspettiamo la prossima volta in radio direttamente, così parleremo del video, perché non spoileremo niente perché deve ancora uscire, quindi ne parleremo più avanti.
0: Esatto,
1: quindi ti aspettiamo.
0: No spoiler.
1: Ti aspettiamo nei nostri studi, ok?
0: Volentierissimo, grazie Cosimo e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a te. Noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un prossimo ospite. Intanto, ciao Luana.
0: Ciao.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.